tata atu nei pese nei ona sawai le mara tato itu la fa o popo a walo fa fonga anga Samoa. Au le taimile nei, ia fa soe foina ma ia manuia.

Inga, ele ele, male atua, na afia uma ona ua tafele joto o le uso. Ile faa ui nganga o le talanei, wa iloa iso se mea e puulea, e se puulenga sa wa, e ya ifo I male faa lunga, male fia pule. E amata le tala ile ese esenga, o le ailaonga o le faa nau, mai o tama e to alua o kainuma apelu. O tu ia puulenga sa wa, e fai taule ese ese o tangata e fua I o lato tūlanga, ma o lato na malo si anga. E afisi le isi, a e toso le isi, e fua ilungo tausanga faa kolone mumua. Awa a ile tala, e a ilao matali faa ea, ili fana umai o le isi, a ngu ngu matali itua, ni fana umai o le isi. Ina ua fana u kaino le ulu matua, na a ilao e eva, wa o mawale tangata mai a Yehova fwe upumumua, ilona faa peritani, I have produced a man with the help of the Lord. E a fua lea faa, Lea ai launga, ona ole va ai a Israelu, ole ulu matua, ole tama, ole feanganga, ole alio ainga, e faa moe moe yei ainga, male tamao ainga. Ai a faa na ule wii, o apelu, ele I aise ai lao. Ai ngungu, tasi lea mafuanga, ole tele ole malepe o ainga, wa ese ese le fainga o faa nau, e ai lao le isi, ai le yamana ia le isi, e ponoi le isi, ai tu ipala le isi, e usui le isi, ai tu ufau le isi. Lua, e ese ese fai ngua ina o tama, ile wa ai faa Israelu, pe ilawa o Samoa, o le ingoa, e faa mausali e iso o tanga, ma faa mautu wa ile fai masuli o le ainga, belonging, o le winga o le ingoa kaino, o le faa tupu, produce, o le isi yuna winga, o le faa fotu, to bring forth, o le winga o le ingoa apelu, ole ausa vapor, ole isi ona uinga, ole leta waloa worthless. Lona uinga ileva ai amatua, ole ulu matua, e tawaloa a ole wi, ole tangata noa, ole mea na faye eva, wali yali e ilu mamea, lona faitama faapito. Todu o apelu, ole leo leo mamoe, a o kaino le ngalue fanua, e ya ile fanua o kaino, a wa o hi ole ulu matua, a ele ya ise faana wa apelu. Lono winga, o loo faa ngai a apelu, le fanua o kaino, e pei o le tua tangata faila fumanu Israelu, e mawhai no lato o faa ngai na sina vaenga o fanua o tangata maumea, ma o lato o manu mo sina vai taimi, a le ai se mea ai po se vai, o na toi si ifo ile I se mea e mawai le vao mua, ma se vai, lono winga, o kaino, o le pule I le fanua, a wā o le unumatua, o ia o le tangata maumea, A wapelu, ole tangata fai mai to tonu ole fanua, ole tangata matiba. O loo atangia I tama I tolu, ole vaa ole tangata pule, a wa male tangata sa wa. Ole kokaino ole tangata maalosi, e maumea, e mautofi, e aloa ia. Ole tangata o sa wa ina mafaa kolone ina, o apelu, ole tangata vai vai, e matiba, ele ita waloa. O loo atangia ele tala, le vaa vaa mamao, le vaa ole mauoa. Male mativa, ole tawa loa, male le tawa loa. Ole matai kolone, male tangata ua faa kolone ina. Le vaa lea o loo tamafai foi, e avi ese mai masaha moa peitai. E ui ua te ato tangata papa e faa kolone ina. Saha moa, a ole lea lava e ali ali le sawa ina. Male faa kolone ina o tahatou tangata, e ala itu faa tamau a ina, o maa faufaunga, o taritonunga, ae meise o mataha upo siri siri, matelo sia faa kolone. A ole itu e sili o nga faa ina, wa sa wa ina faa kolone ina lava e tangata Samoa, o tatou lava tangata, pei ole tala nei, ole a tatou wa ai ai, e sa wa ina ele uso lava, lona uso.

Ole tu fa solo sultana. Ele ai se tala epito isili ona masii ai le masofa sultana. E pei ole tala ya kaino maapil. Ava ai ile la volunga. Ole tala e anga ile uso sa ye fasiotia lo na uso peitai. Ava ai le lei ile lo loto ile na ole auso. Ne auso olo masofa sultana. So tanga wa ainga, ele ele male atua, na fia uma ona ua tafe le toto ole uso. Ele faa ue nganga ole tala nei, wa ilo ai, so se mea e pulea e se pulea ngasa wa, e yei foi male fawa lunga, male fia pule. E amata le tala ile ese ese ole ai laonga ole fana umayotama ito alua, o kaino maapelu. O tu ia pulea ngasa wa, e faitau ese ese o tangata, e fua io lato utulanga, ma o lato malo si anga, e afisi le isi, a e toso le isi. E fua ilunga o fausanga fa koloni, muamu, ava aile tala, e ailao, matali fa aea ili fa na umai ole isi, e ngungu matali itua, le fa na umai ole isi. Ina ua fa na ukaino, le ulu matua na ailao e eva, ua au maua le tangata mai a Yehova. Ilona fa peritani, I have produced a man with the help of the Lord. E fua lea ailaonga, ona oleva aia Israel, ole ulu matua, ole Ole tama ole feanga ole alii o ainga, e faa moe moe iai, ainga ma le tamao ainga. Ai faa nau le wii o apelu, ele iai se ailao, ai ngungu. Tasi le mafuanga ole tele ole malepe o ainga, wa ese ese le fainga o faa nau. Ailao le isi, ai le amna ia le isi, e po noi le isi, ai tu ipala le isi, e usui le isi, ai tu ufau le isi. Lua, ese ese faa ingoa ina o tama. Ilva ai faa Israelu, pei lava o Samoa. O le ingoa ai faa mausali yeiso o tanga ma faa mautuwai, le fai masuli o le ainga, belonging. O le winga o le ingoa kaino, o le faa tupu, produce. O le isi o no winga, o le faa fotu to bring forth. O le winga o le ingoa apelu, o le ausa, vapor. O le isi o no winga, o le tawaloa worthless. O le le tawaloa worthless. Lona winga ilva ai amatua, ole ulu matua e tawaloa, a ole wii ole tangata noa. Ole mea na fai eva, wali ali ai luma mea, lona fai tama faapito. Tolu o apelu ole leo leo mamoe, a o kaino ole ngalue fanua. Ai ai le fanawa, le fanua o kaino, a wa o ia ole ulu matua, ai le ai se fanua o apelu. Lona winga, o loo faa o ngai apelu le fanua o kaino, e pei ole tua tangata fai la fumanu Israelu. E mafai na lato faa o ngai.

Afithianga malesunga ya fa'i ya kopo talo ya ilelewa ya ngolo le tautua fa'u pea le sifonga la umwe Wellingtone ilungole ala leo le tasi on